snatchen, kajik snu chistat, kajik snu jishkwatin iskuja. Madea togonetji manuawidan inu imun eapstan. Magnetji inu imun nem ham togoneman inu imunja ne mustogo imun e eranamatji ahuidan do muk ogonetji ihetasestana spigasji manuidan isihuja muegone de pite kamati togone rekomandasioni inu imuni ahuidanja magia. Is questo discogen kai wasi wotu tisende goja tane na gunut leur droit e gunu isi wetiat moknu men sende gwen si droita tiga ji pahu tiga ji nani buzu basi da nung ji chipa watisha magneat pahat ji check nstu abdane tegot ni ne le racisme systemique e guneat de tegot ne ne recommandation ne gunu hun yuasi. Pasmon, e quindi non si vede. Ma che a te non è vero che tu non hai dei dossier, ne vuoi dare, non è medicale, ti dici una opne e più una grande, tu non hai abstano, ne hai dei dossier medicali, si vede. Ne vuoi dire una opne e cazzo. Cinto abtando, wemutui togone to see the sewajanota, wemenuyat ehuidak, ma pohatu chichko de mando, the winners, the winishwesat custodian, taba nojende, la santé, the jipuna bene, ita babeguana, inu, inusku, naskain storman, and we know when in our datumet nenjaganoza, the prejugé nevoidano, a wene, to which could the manojin, you to eat the pasmustoanoza, the jigak no pegoto no. In a guardato un mezzo non ho già dato matto e si stot in una maghiat togone manio ui abstonevi in usco che mangi la famiglia che gi ignotni wasne me placenta one ui abstanone to gi tu dan ceremoni e puno che sno ta veda di agenda one so gi poha bandono e duin da mani no usco e one a te gi we demand donjenja tonunji na hagon e handu in the menino nuiga namo ne wi waskaji in yotan miune miune you droit nanyo ina gononomen to indak tjimina agununu yat e huidaka e ka tjue neskomeweno neskomeweno kais pasneno jitu da tsonuza we jitu da toham tuni benjeni skuti jitu bazmo dojek ji abstado ai monu ne no chogon kston kai spesn de skatne kai han an manat ne menum miam endusen manishku e ho mo hatishku kaji menin yo tishku za awone kununu kstno tout mon benjen jen kanando petita one ni ni gande benishku ne skoi ne na susi bazil ndo na snisa nesko moza Engis e habte benio che monon de squadra o enosa decide de inusit duende mano tu engen ya casto beteno tan e habmo de ben de cindu guidi to agonono ya pam no adam tanu emo che te pas musta gut ka che tap stat puteno za ji uijado wa uijado ke te kishkonde kai kap muden ma ke tani hobo deben ni shko je ji ne ga higa sto ga ji ndo ge disu ji menoi nyu to da ka ga te ki spehuta da spehinan ni nan nyu te wa ham gu ya tu yes ji de ya sina ch te pas mu ya tnik sto ne juan ne no ke is te pas mu sto an do ja ma tan is peni ben de ne no kai happy gunan doni dotchen shkut pi gunan notan de cha ni nu ino kai heta buda di het engis dete gotne has kajin shkwando kajit ba